0: Ania Crempasca.
1: Adam No and Nobody Else con i Black Box, nuova canzone regina della classifica dei più ballati. I don't know.